0: Costa. Your radio.
1: Your radio.
0: Your music.
2: The sound of the Costa.
0: And now, buenas tardes.

0: Your Costa.
1: Costa.
0: Your radio.
2: Your radio.
0: Your music.
3: The sound of the Costa.
0: And now, buenas tardes.

0: Your Costa.
1: Tu Costa.
0: Your Radio.
2: Your Radio.
0: Your Music.
3: The Sound of the Costa.